0: Semakin maju.
1: Sekali lagi.
2: Sekali di udara masuk angin.
1: Aduh.
2: Sekali di udara tetap di udara.
1: Betul.

baggy otta, I could love, I could fight. Baggy legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged, legged,